0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lizzie.